danza samba, so danza samba, vai. So danza samba, so danza samba, vai, vai.